Radio. Due stili diversi, Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: contento che si muore.
1: 60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limiti. No limiti.

0: a pazza musica.
1: 60-70 Classics.
2: 60-70 Classics. Classics.
1: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.
3: I got you. You thought you got away from me, didn't you?

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

60-70 Classics, i brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics, solo su Mondo Radio.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Metamor
1: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte del Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Va ora in onda. Buongiorno Salento.

ritrovati in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Un saluto da Davide Ruberto in questo mercoledì 23 settembre 2026. Sono le 7:04 e siamo pronti, puntualissimi come ogni mattina, per raccontarvi tutto quello che accade sul nostro territorio, nel Salento, in generale in Puglia. Lo faremo per una prima ora dedicata alle notizie, poi passeremo alle curiosità dell'almanacco e quindi alla rassegna stampa delle 9:30. Nel mezzo ci sono i grandi successi musicali e le vostre richieste. Se vi va di sentire un brano, basta scriverci al 380 20 20 029. E allora, pronti anche con il primo di giornata che abbiamo scelto per omaggiare un artista che ci ha lasciati proprio quest'anno a 91 anni. Oggi ne avrebbe compiuti 92. Parlo di Gino Paoli, che ascoltiamo con uno dei suoi più grandi successi. Questa è Quattro Amici, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Il Buongiorno Salento parte proprio così.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
3: Jesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Jesco?
3: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!

Cominciamo con le notizie più importanti di giornata. Si spacciava per un ginecologo per farsi mandare foto intime dalle pazienti, è finito a processo un 44enne. In tante hanno ceduto alle richieste, convinte che si trattasse di un professionista. L'uomo si presentava con il nome di Francesco Licante, contattando le donne per delle infiammazioni ginecologiche, diceva di essere del counseling center dell'ospedale di Tricase ed era in possesso di dati privati come la data di nascita, l'indirizzo, i particolari della situazione clinica, così si fidavano dopo che lui gli proponeva un consulto in videochiamata o di mandare delle foto. Alla fine l'uomo è stato individuato, si tratta di Salvatore Sisto Urgo, 44enne originario di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Complessivamente le vittime sono 18, 16 delle quali residenti in provincia di Lecce tra i 20 e i 40 anni. Ieri il giudice del tribunale di Lecce ha rinviato a giudizio il finto medico con le accuse di tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito di dati. Veniamo invece al caso dell'operazione Pitbull sui traffici di droga. Si è aperto ieri con la requisitoria della sostituta procuratrice della direzione distrettuale antimafia il processo in abbreviato per 30 dei 32 imputati coinvolti nell'operazione, in cui sono contestati i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, spaccio, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. L'inchiesta parla di un'indagine partita nel marzo del 2022 che ha preso il via dall'aggressione di un 22enne di Taviano per un debito di droga. Fu picchiato, obbligato a tornare in casa per prelevare il denaro e gli furono sottratte le chiavi dell'auto. Da qui partirono le indagini che scoperchiarono appunto il sodalizio impegnato in traffici di droga. Si è chiuso invece con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione il processo nei riguardi di Gabriele Serra, 29enne di Aradeo, accusato di stalking.

King, tentato omicidio ai danni del nuovo fidanzato della ex compagna. Al centro del processo la vicenda del 2024, dopo la fine della relazione sentimentale, avrebbe perseguitato la ex e poi avrebbe aggredito il suo nuovo fidanzato colpendolo alla testa con un'ascia metallica. Per questi fatti l'imputato era stato sottoposto alla misura dei domiciliari. Adesso è arrivata la sentenza di condanna, 5 anni e 6 mesi.

con altre notizie, ripartiamo da una tragedia avvenuta ieri mattina a Gallipoli, dove un trentenne salentino è stato trovato senza vita all'interno di un bed and breakfast della città bella in una traversa di Corso Roma. Secondo le prime informazioni, il giovane si sarebbe tolto la vita. L'allarme è scattato alle prime ore della giornata, inutili soccorsi per prestare assistenza al trentenne, per lui non c'era più nulla da fare. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, adesso impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sono da chiarire le circostanze e le ragioni alla base del tragico gesto. A 3 settimane dalla sua scarcerazione, un uomo di Alessano è stato nuovamente arrestato. I recenti sviluppi investigativi hanno sollevato il sospetto che continuasse l'attività di spaccio e dopo una breve indagine e una perquisizione in casa sono stati sequestrati 109 grammi di stupefacente, 30 di cocaina e 21 di crack, oltre a marijuana e altri tipi di stupefacente. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato appena 20 giorni fa, quando gli erano stati sequestrati pochi grammi di droga, ed era stato processato per direttissima e tornato in libertà dopo aver patteggiato una pena di 8 mesi. Adesso è finito nuovamente in arresto, stavolta in carcere a Borgo San Nicola. Cantautore e trombettista Roy Paci è stato dimesso dall'ospedale di Tricase dopo un piccolo intervento chirurgico ed è pronto a fare rientro a casa. Soltanto 3 giorni fa, con un comunicato ufficiale, aveva allarmato il pubblico annunciando lo stop forzato dell'attività a causa di problemi di salute. L'intervento è stato eseguito con successo presso il Cardinale Panico di Tricase e non è un caso, visto che l'artista è profondamente legato al territorio. Ad assisterlo ed effettuare l'operazione è stata l'equipe del reparto di urologia della struttura tricasina. Paci ha poi espresso gratitudine verso l'intero corpo medico e sanitario, sottolineando l'umanità con cui è stato accudito.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

Radio Tutti Frutti, sono le 7.30, siamo sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronache, in particolare un processo verrà giudicato con rito abbreviato. Il 41enne di Gallipoli arrestato lo scorso 1° gennaio per aver sparato contro un 51enne di Nardò, ferito a una gamba mentre tentava di difendere l'ex moglie. L'uomo si era recato sotto casa della ex per vicende familiari, accompagnato dal figlio maggiore di 15 anni che ha partecipato a tutte le fasi dell'agguato. La discussione è degenerata e il 51enne è intervenuto in difesa della donna. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto una pistola sparando un colpo che raggiunse la gamba della vittima. Padre e figlio sono stati poi arrestati con le accuse di tentato omicidio aggravato in concorso. Il quindicenne è stato quindi affidato a una comunità. Per lui è stata già disposta la messa alla prova. Atti vandalici e danneggiamenti agli arredi urbani nelle piazze di Salice Salentino, in particolare nella villetta adiacente al convento della Madonna della Visitazione di via Umberto I. Arriva il pugno duro dell'amministrazione a seguito di alcuni recenti episodi di danneggiamento e deturpamento. È arrivato attraverso il comando di polizia locale un servizio di monitoraggio e controllo del territorio per accertare le responsabilità e garantire il rispetto dei beni comuni. Adesso sono stati individuati alcuni giovani responsabili di quegli atti vandalici. La loro posizione è adesso in fase di valutazione dagli inquirenti. Fermato per un controllo, ha tentato di nascondere in bocca una bustina di cocaina, ma non gli è evitato la perquisizione personale domiciliare ed è finito in manette. Francesco Bettoli, 46enne leccese, già noto alle forze dell'ordine per vari reati, stavolta l'accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'uomo era alla guida di un'auto quando è stato fermato. La perquisizione si è spostata nell'abitazione dopo aver trovato 5 grammi di cocaina, ne sono stati trovati altri 23 di hashish, poi un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato e sottoposto in regime di domiciliari.

Con gli zero assoluto torniamo in voce, torniamo ad altri fatti di cronaca. Un ingente quantitativo di stupefacenti e decine di cellulari sono stati sequestrati all'interno del carcere di Lecce nel corso di una vasta attività di perquisizione della polizia penitenziaria. A darne notizie il sindacato del Comitato Nazionale di Polizia Penitenziaria, che esprime soddisfazione per l'operazione. I controlli hanno interessato sia le persone sia le camere detentive dell'istituto, consentendo di rinvenire droga e numerosi apparecchi telefonici. L'attività sarebbe stata condotta col supporto di altri comandi della regione. Il sindacato sottolinea inoltre la presenza della catena di comando direttamente sul campo, considerandola un importante elemento di motivazione per il personale. Ha dato in escandescenza in piena notte, creando caos e danni all'ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Protagonista un 32enne che ha prima rotto alcuni infissi all'esterno del nosocomio e poi ha raggiunto anche il reparto di cardiologia manomettendo estintori e facendo scattare gli allarmi. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Galatina e gli addetti alla vigilanza. Intorno alle 5:30 è stato necessario un nuovo intervento dei carabinieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Nei confronti del 32enne è scattata invece la denuncia. Si torna a parlare dell'ospedale di Scorrano con il comitato che chiede diverse ci sono diverse richieste da parte del comitato per il potenziamento dell'ospedale di Scorrano e per le criticità dei servizi sanitari nei distretti di Maglie, Martano e Poggiardo. Sono stati i principali argomenti affrontati ieri nell'incontro tra una delegazione del Comitato Territoriale Spontaneo e il direttore generale di ASL Lecce, Gianluca Capochiani. Un primo confronto che il comitato giudica positivo per disponibilità al dialogo, pur in assenza di impegni precisi. Allo studio ci sono in particolare una risonanza magnetica anche per Gallipoli e preoccupa poi il futuro del centro per le malattie emorragiche.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

in voce, sono le 7:44, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Ripartiamo dalle notizie, i fatti di cronaca, in particolare da un violento incidente avvenuto tra due auto con 5 persone rimaste ferite e finite in ospedale. L'incidente si è verificato nella tarda serata di lunedì lungo la statale 101 Lecce-Gallipoli all'altezza di San Nicola. Nell'impatto sono state coinvolte due auto, una Mercedes e una Fiat Punto, e quest'ultima aveva 5 persone a bordo, tra cui una donna di 90 anni, tutte rimaste ferite. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, sono 3 i feriti, tra cui l'anziana, trasportati in ospedale a Lecce, gli altri 2 a Casarano. In ogni caso le condizioni di tutti fortunatamente non sono gravi. L'incidente ha creato qualche rallentamento al traffico. Al culmine di un litigio per questioni di gelosia avrebbe afferrato la moglie e l'avrebbe spinta contro il frigo, provocandole un trauma contusivo alla spalla e al gomito, ferite giudicate guaribili in 10 giorni, come refertato dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Brindisi. Dopo la denuncia della donna è scattato il divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare per un 29enne. I fatti si sono verificati a Squinzano lo scorso 4 settembre. Dopo la denuncia della donna si sono avviate le indagini e hanno scoperto che l'uomo si era già reso responsabile di episodi simili. Adesso è stato appunto allontanato dalla casa familiare. Cambiamo completamente argomento. La Fly CGL Puglia torna a sollecitare risposte concrete sul sistema della forestazione e dell'antincendio boschivo regionale. Al centro delle richieste la stabilizzazione degli operai a tempo determinato dell'ARIF, il prolungamento delle giornate lavorative e un intervento del governo per escludere la spesa antincendio dai vincoli del patto di stabilità. Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto convocazione da parte dell'ARIF, nonostante gli impegni assunti nell'ultimo incontro, dichiara Antonio Ligorio, segretario generale del sindacato. Riteniamo sia arrivato il momento di passare dagli impegni, ha detto, alle risposte concrete.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
1: Veniamo all'ultima pagina, quella dedicata allo sport. Il calcio, le ultime su Lecce, si svuota praticamente lo spogliatoio di Mister Di Francesco, ben 10 sono in partenza per raggiungere le rispettive nazionali e si tratta di Thiago Gabriel, convocato dall'Under 21 del Portogallo, Ngom dalla Mauritania, Gandelman dall'Israele, Fofana dal Togo, Dri dal Niger, Gaspar dall'Angola, Koulibaly dal Mali e si è aggiunta la chiamata di Penev da parte della nazionale bulgara Under 19 e poi Monteiro convocato dalla Svizzera e Lerche dalla Danimarca Under 20. E a proposito di giovani, si è giocato in Under 18, ieri al centro sportivo CRAI di Assemini a Cagliari-Cagliari-Lecce, valida per la quarta giornata di andata del campionato nazionale Under 18 Serie A e B, e la partita è finita 4-4. I marcatori del Lecce sono Voglino, Persano, Bergori e Dippolito. Chiudiamo con questa notizia, con lo sport, va quindi in archivio lo spazio dedicato all'informazione e tra un attimo scopriremo invece tutte le curiosità dal mondo almanacco con l'accadde oggi, le previsioni meteo, i piccoli consigli di giornata oltre all'oroscopo e il momento del vinile. Quindi vi aspettiamo, rimanete con noi, ma non vi lasciamo soli, vi lasciamo sempre in compagnia di buona musica. Arriva Gianluca Grignani, uno dei suoi più grandi successi. Questa è Falco a metà.

0: gol! Sanchez, euro gol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo! Pareggio di Bargolo! Tiro! Terza rete del Milano, la Ena! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
5: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
4: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
5: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
4: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
5: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Salento, rieccoci qui, siamo sempre in diretta su Mondo Radio Tutti Frutti. Questo è lo spazio dedicato all'almanacco, dedicato quindi alle sue curiosità, e partiamo subito col dire che il sole questa mattina è sorto alle 6:34, tramonta invece alle 18:44, sempre un po' prima, mentre la luna sorge alle 17:10 e tramonta alle 4 di notte ed è in fase gibbosa crescente, quindi visibile al 79%. Oggi la chiesa ricorda San Pio da Pietralcina, San Lino e Santa Tecla. Il nome Pio deriva dal latino pius pia, designava colui o colei che compiva i propri doveri presso gli dei, i genitori o i superiori. Se sei nato oggi, un tema ricorrente nella vita dei nati il 23 settembre è quello di aprirsi una breccia in mezzo alle restrizioni. Individui espansivi potranno essere liberi di sviluppare e mostrare la loro vera personalità solo quando avranno combattuto e superato le difficoltà fisiche o formali. Oggi, 23 settembre, è la giornata internazionale delle lingue dei segni, una festività proclamata sin dal 2017 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mentre la citazione di Michel de Montaigne che ha detto «apprezzo poco le mie opinioni, ma apprezzo assai poco quelle degli altri».

0: Pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione.

così in voce, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio. Vogliamo parlarvi di Valmauto. Lo sapete, il mondo dell'auto sta cambiando, ma ciò che non cambia è il loro impegno per la qualità e la trasparenza, oltre che la cura dei clienti. Tutto questo è Valmauto. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Smettete di cercare la vostra nuova auto, la troverete da Valmauto. Andateci subito o visitate il sito www.valmauto.it. Ed è tempo di vinile, vi facciamo ascoltare un pezzo di Gilbert Montagné, cantautore e pianista francese. Durante la sua lunga carriera ha realizzato una ventina di album, sicuramente tra i maggiori successi Just for Tonight, canzone che appunto ha riscosso successo non solo in Francia e in Inghilterra ma anche in tutto il resto del mondo, un famoso successo internazionale, la versione inglese della hit On va se mer. Parla dell'importanza

l'importanza di vivere il presente intensamente, godendosi l'istante senza l'ansia o la pretesa di fare promesse per il futuro. L'urgenza appunto del momento è insita nel verso chiave: just for tonight, there's no tomorrow, solo per stanotte, quindi non c'è un domani. Evidenzia il valore di un amore o di un incontro vissuto totalmente nell'adesso, sospendendo le regole e le aspettative a lungo termine.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
5: Sexy voodoo party, yeah.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E la dedica di R.A. Rientriamo così in diretta. Sono le 8:24 di questo 23 settembre ed è tempo di scoprire l'oroscopo. Vediamo segno per segno come si sono allineati i pianeti. Ariete, qualcosa non funziona in famiglia, le preoccupazioni vi logorano, distogliendo l'attenzione e la concentrazione da quelli che sono i vostri impegni. Toro, è giunto il momento di stringere nuovi rapporti professionali e sociali. La comunicazione è agevolata dalle influenze planetarie e tutto scorre a gonfie vele. Gemelli, in amore potreste avere la sensazione di dare senza ricevere, ma può darsi che anche il vostro partner pensi la stessa cosa. Cancro, l'affinità col partner non è perduta, dovete semplicemente apprezzare maggiormente gli aspetti positivi della persona che vi sta accanto e mettere da parte l'atteggiamento critico. Leone, giornata di battibecchi e malintesi, che cosa non funziona? Ci sono parole che vorrebbero uscire, situazioni che non vi vanno a genio e che trattenete da troppo tempo. Vergine, quella di fronte a voi è una giornata tranquilla, il carico di lavoro è più leggero del solito e le ore trascorrono armoniose. Bilancia, gli equivoci con i colleghi sono risolti, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Per il vostro benessere e per mantenere la serenità, evitate di invadere campi altrui. Scorpione, secondo gli astri oggi si affacceranno ottime opportunità di guadagno che vi allieteranno l'umore. Quello che vi serve è una buona dose di razionalità. Sagittario, osate, non dovete fermarvi in nessun campo. Oggi farete incontri importanti e non c'è tempo per rimandare a domani quel che avete nel cuore e nella testa. Capricorno, l'umore oggi non eccelle, la sensibilità vi scombussola un po', ma sul piano pratico niente vi ferma, le energie non vi abbandoneranno.

Passiamo invece all'acquario. La capacità di giudizio è messa sotto esame. Non fatevi prendere dal panico, controllate l'ansia. Anche se le mani vi sudano, cercate di concentrarvi e mantenervi sotto controllo. Pesci, grazie a un'inevitabile forza di volontà, riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori con grande determinazione, col risultato di trarne un vero e proprio beneficio. Ripartiamo dalla musica, lo ascoltate già in sottofondo, è Barry White.

Barry White, a proposito di passato, c'è l'accadde oggi, quindi andiamo indietro negli anni per vedere cosa è successo esattamente il 23 settembre, partendo dal 1939, quando muore a Londra il neurologo fondatore della psicanalisi Sigmund Freud. 1943, per salvare la vita a 22 civili fermati dai nazisti come rappresaglia dopo un attentato, il carabiniere 23enne Salvo D'Acquisto si offre in cambio dei prigionieri e viene fucilato. 1952, Rocky Marciano conquista il titolo di campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. Nel 68 muore a San Giovanni Rotondo Padre Pio, il frate con le stigmate. 1973, colpito da tumore, muore a 69 anni lo scrittore Pablo Neruda. 1998, in Francia viene effettuato il primo trapianto di mano al mondo. Nel 2007 la Ducati vince il mondiale con Casey Stoner. E tra i nati oggi ritroviamo nel 1916 il politico e giurista Aldo Moro, nel 20 l'attore Mickey Rooney, 26 il sassofonista John Coltrane e poi una serie di cantanti, nel 30 Ray Charles, 34 Gino Paoli, 43 è nato Julio Iglesias, 49 Bruce Springsteen, 56 Paolo Rossi, ex calciatore campione mondiale, nel 64 l'ex canoista Josefa Idem, 89 il cantante Carl Brave. Ne abbiamo citati tanti di cantanti e tra gli altri abbiamo deciso di omaggiare Bruce Springsteen nel giorno del suo 77° compleanno. Questa è Dancing in the Dark.

dedicato alle previsioni meteo, quindi vediamo che tempo farà oggi. Oggi primo giorno d'autunno astronomico con vento vivace da nord, ce ne siamo accorti anche dell'aria molto fresca, sole e temperature ancora in calo con massime comprese tra 19 e 23 gradi, minime all'alba di domani tra 12 e 17, quindi ancora più fresco. Mar Adriatico mosso, quasi calmo sotto costa lo Ionio. Il proverbio di giornata dice: chi si accontenta gode, un grande classico. Occorre guardare con occhi un po' meno critici per poter apprezzare quel che si ha. Noi chiudiamo così con questo proverbio, vi lasciamo in compagnia di un po' di buona musica e poi l'appuntamento ancora in diretta alle 9.30 con la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo buona musica, arriva Peggy Gou insieme a Daira Star, questa è One Man, Mondo Radio Tutti Frutti, sempre in diretta con voi nel Buongiorno Salento.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Un cantiere che riduce la carreggiata rallenta il traffico sulla Brindisi-Lecce tra Squinzano e Torchiarolo in direzione Brindisi. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 275 di Santa Maria di Leuca tra Maglie e Scorrano per lavori nelle due direzioni. Sostenuto il traffico in città Lecce scorrevole sulla tangenziale e sempre a Lecce è chiusa via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione per lavori fino al 25 ottobre prossimo. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Pubblicità.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
9: State ascoltando Buongiorno Salento,
10: solo su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
1: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
2: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana alle sue parole ha abbandonato l'aula.
1: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano: avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
1: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Greatest Hits.
5: Ogni giorno.
4: Ogni giorno.
5: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Mondo Radio, no limits.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te.
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
6: E devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
6: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.

0: ruthless Russians.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Ancora buongiorno a tutti da Davide Roberto dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Sono le 9:31, oggi è mercoledì 23 settembre. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola. La scuola in primo piano anche sul Corriere della Sera, che titola "Stranieri in classe, tensione". Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti. Da ministro fece una circolare. Poi l'economia: deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. E ancora la politica: le donne e le gonne, bufera su Vannacci. Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, il tycoon lancia accuse a Cuba e Iran. E poi il Medio Oriente con Riyadh, riapre l'oleodotto danneggiato. Sulla Repubblica il titolo è "Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri e tira in ballo il presidente", facendo riferimento al fatto che da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. E poi l'Istat: disavanzo al bilancio al 3,1%, Italia che rimane sotto osservazione speciale dell'Unione Europea. Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. E poi il caso delle sorelle nascoste in un negozio per una gara social. Sulla Stampa: Meloni sfida Istat e Mattarella, è il titolo d'apertura del quotidiano torinese. Poi il rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma rimane nella procedura europea. Sul tetto degli stranieri a scuola la premier cita il presidente, quando era ministro fece lo stesso. E poi il discorso all'ONU, Trump piccona le Nazioni Unite. E veniamo al Messaggero. Meloni colle, la scuola è un caso, il titolo in primo piano. La premier appunto col virgolettato anche da Mattarella, ministro circolari sul tetto agli stranieri. E poi la leader: nessun dissenso col presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Ed ancora l'economia: il deficit al 3,1%, l'Italia rimane in procedura UE. E ancora la riforma della previdenza: nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi. Veniamo alla Gazzetta dello Sport. La nazionale italiana in primo piano, Pio d'Italia titola: ecco il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto con il Belgio in Nations League, al centro dell'attacco si fa largo l'interista, il CT dell'Under 21 Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio. E poi il mercato: Juve futuro alla porta, assalto a Palmisani, Milan atto da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. Veniamo invece ai quotidiani pugliesi. La Gazzetta del Mezzogiorno titola: il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata dai vincoli dell'Unione Europea, taglio delle accise, dimezzati i fondi all'offshore di Taranto. Ed ancora il Nuovo Quotidiano di Puglia che titola: mega parcheggio al Foro Boario a Lecce, col dubbio su dove spostare gli autobus, appalto da 29 milioni di euro per fine anno, il cantiere entro marzo, c'è l'incognita però sui lavori. Notizie di cronaca, apriamo i giornali e veniamo al caso dell'omicidio Batiari a Manduria. Torna l'inchiesta antimafia, dalla partita di cocaina alla paura dopo il delitto. Nelle carte sul blitz nella zona di Manduria, i rapporti tra D'Amicis e il fratello della vittima di Campi Salentina, il debito da quasi 5.000 euro e le intercettazioni successive all'omicidio. Tondo a stranieri, se lo avesse saputo in tempo avrebbe potuto bruciare il cadavere. Colpì il nuovo fidanzato della ex con un'ascia, adesso è stato condannato a 5 anni e 6 mesi. Il tribunale di Lecce ha riconosciuto il 29enne di Aradeo responsabile del reato di tentato omicidio per l'aggressione avvenuta il 30 settembre del 2024, mentre lo ha assolto da quello di stalking. Operazione Pitbull sui traffici di droga nel Salento, invocati oltre due secoli di carcere. Oggi la requisitoria del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia per i 30 imputati giudicati con rito abbreviato. I reati contestati a vario titolo sono: associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, spaccio, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. oltre 100 grammi tra cocaina, crack e marijuana. Una coppia finisce in carcere. Dopo un servizio di osservazione, gli agenti del commissariato di Taurisano lunedì hanno perquisito l'abitazione sospetta ad Alessano. Il 49enne era tornato in libertà appena 20 giorni fa dopo un patteggiamento per lo stesso reato. Roy Paci, musicista e cantante, è stato dimesso dopo un intervento chirurgico all'ospedale di Tricase. Operazione riuscita, torno a casa, ha scritto sui social. Il musicista rassicura i fan dopo lo stop ai concerti annunciato dal management e ringrazia il personale dell'ospedale Cardinale Panico, proponendo di portare la musica nelle corsie dei reparti. Veniamo invece alla richiesta di foto e video intimi alle pazienti. Finisce a processo un falso ginecologo. Ieri il giudice per udienza preliminare ha respinto l'istanza di giudizio abbreviato condizionato a una perizia sulla capacità di intendere e di volere, disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato che aveva contattato giovani pazienti rubando dati sensibili dai vari ospedali. Mentre un caso di atti vandalici in una villetta comunale arriva da Salice e Salentino, beccati dalle telecamere i giovani responsabili. L'attività di controllo della polizia locale ha consentito di identificare gli autori dei ripetuti danneggiamenti agli arredi urbani nelle piazze di Salice e Salentino, in particolare nella villa villetta adiacente lo storico convento della Madonna della Visitazione di via Umberto I. Durante un controllo nasconde in bocca una bustina di cocaina. In casa ha trovato il kit per confezionare le dosi. Viene arrestato un 46enne leccese, già noto alle cronache, sorpreso in auto dagli agenti della squadra mobile. La mossa non ha evitato di sfuggire al controllo. La perquisizione personale e domiciliare ha portato alla scoperta di qualche grammo di cocaina e di tutto il materiale per confezionare le dosi. L'ospedale di Scorrano, dal pronto soccorso alla risonanza, sono diverse le richieste del comitato spontaneo. C'è stato un confronto ieri con il direttore generale dell'ASL Lecce, Gianluca Capochiani. Allo studio una risonanza magnetica anche per Gallipoli. Preoccupa invece il futuro del centro per le malattie emorragiche. Veniamo invece alle ultime che riguardano il calcio, in particolare il Lecce, con Milan, Barcellona e Lipsia che piombano sul portiere rivelazione Lupo, che gioca nelle giovanili. Il 18enne gioca appunto nel Lecce e nel giro della prima squadra, su di lui molti club europei, mentre sono tanti, ben 10 giocatori giallorossi convocati dalle rispettive nazionali, e quindi Di Francesco avrà a disposizione i restanti giocatori per poter preparare le prossime sfide di campionato in attesa appunto del ritorno dei giocatori convocati. Chiudiamo così con lo sport, lo spazio dedicato all'informazione. Noi ritorniamo alle 12.30, 16.30 e infine nell'appuntamento delle 20. C'è Giustina a partire dalle 10. Da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Davide Ruberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti, per tutti, per tutti, per tutti.
0: Pochi istanti di pausa e poi ci sarà.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13, su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.
7: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso, sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Greco, Reggio di Parma, tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
5: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
5: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
4: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate.
5: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: The Hit Radio Station.
7: Mondo Radio!
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
8: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

E buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti. Oggi mercoledì 23 settembre 2026, sulle frequenze di Mondo Radio ritorna un nuovo appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento, come sempre in compagnia della vostra Giustina. Allora, che dire, prosegue la settimana, siamo a mercoledì, quindi siamo a metà della settimana, una settimana che può, insomma, poi ogni settimana è diversa dall'altra, voglio dire, indipendentemente dal fatto che ci sia routine, oppure che la routine venga interrotta magari da qualche evento particolare, che può essere pure, che possa accadere di tanto in tanto. Allora, comunque, detto questo, noi comunque si sta insieme, soprattutto si sta insieme alla buona musica che vi propone Mondo Radio Tutti Frutti, al Buongiorno Salento, che è l'unico modo sensato veramente di cominciare la giornata e di affrontare la prima parte della giornata a suon di musica e caffè, che ci vuole sempre. Allora, a tal proposito, io mi farei un caffè e poi ritornerei da voi. Cominciamo!

0: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
0: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore

Ragazzi, rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Naturalmente, ragazzi, che giornata, perché oggi, in questo 23 settembre, per quel che riguarda la musica, siamo pieni di ricorrenze, anniversari, roba da ascoltare, insomma, un puntatone ci attende. Cominciamo subito però, insomma, con un mio coetaneo. Posso dire, non sapevo che fosse mio coetaneo, perché non è che mi metta a guardare l'età di tutti, però comunque insomma ci sta. E allora facciamo così: lui si chiama al secolo Carlo Luigi Coraggio, da qui chiaramente il nome d'arte è presto detto Carl Brave. E allora, coraggio Carl Brave, che stiamo tutti nella stessa barca, noi nati alla fine degli anni 80, tra l'88 e il 90, non ne parliamo. 1989, nasceva il 23 di settembre, ragazzi, che poi tra l'altro è in bella compagnia quest'oggi Carl Brave, perché il 23 settembre nasceva Julio Iglesias, Gino Paoli, ragazzi, che nasceva anche Ray Charles, cioè tanta roba, quindi avete capito il tenore della puntata di oggi. E allora facciamo così: noi ci andiamo ad ascoltare Carl Brave, cantautore, rapper romano, appunto, che oggi mi compie 37 anni, e poi ci dobbiamo dire tante belle cose, e quindi rimanete all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti, perché è veramente gustosa la puntata.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
4: The Hit Radio Station.
5: Mondo Radio.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Ok, ok, ben ritrovati insieme all'ascolto. Bene, bene, bene. Allora, facciamo così. Adesso andiamo da un compleanno ad un anniversario in musica. Attenzione, attenzione. Facciamo che a questo punto io direi di fare un salto indietro nel tempo. Abbiamo detto che Carl Brave era nato nell'89. Bene, andiamo ad ascoltare. Che cosa si ascoltava? Cos'era in vetta alle classifiche italiane un anno dopo? Nel 1990, ecco, quando io ero proprio piccolina come Carl Brave. E allora abbiamo scoperto che il 23 di settembre del 1990, per esempio, il brano Scandalo della Nannini era in vetta alle classifiche italiane. E allora noi non ce l'andiamo ad ascoltare, ma certo che sì. E fra poco scopriremo anche un'altra cosa. Ma quando è nato Carl Brave, qual era il brano in vetta alle classifiche? Lo scopriremo insieme fra poco. Quindi dal 90 all'89, andate e ritorno. Scandalo Gianna Nannini.

0: Rieccoci, rieccoci ancora una volta insieme. Dunque, che ve lo dico a fare? Il pezzo che dominava le classifiche italiane non è il pezzo che abbiamo ascoltato adesso. Siamo ritornati con Viva la mamma, Edoardo Bennato, sulle frequenze di Mondo Radio. Tutti i frutti, perché fa sempre bene. Anche perché, cioè, nel senso, no? Con la gonna un po' lunga. È di tendenza ormai sta roba qua. Vabbè, andiamo avanti. Sorvoliamo su questa cosa qua di Viva la mamma e compagnia bella, insomma, Tajani e via dicendo. Però per ricordarci una cosa, che è vero che questo brano spopolava e ha spopolato nell'estate 89 e anche alla fine di settembre, però in realtà il 23 settembre 89 il pezzo che andava veramente per la maggiore, che era in vetta alle classifiche italiane, era Marina, ti voglio al più presto sposare, cioè quella roba lì, però remixata, perché l'autore stesso che la ripropone, ripropone questo brano negli anni 50, la ripropone in chiave dance, è una roba rocco granata, la versione remix di Marina, che ve lo dico a fare. Vabbè, comunque a parte questo, adesso è arrivato il momento di ascoltare il disco esco di radio della settimana, quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare. Arriva Mattune.
1: Disco esco di radio.
2: Ciao, sono Mattune, Leucasia Fit Maddalena, e il disco esco di radio della settimana su Mondo Radio Tutti Frutti.

E rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi su Mondo Radio. Abbiamo ascoltato questo bel disco esco di radio. Mattune ritorna a farci visita in questa famiglia di esco di radio, con un featuring anche molto bello con questa giovane interprete che debutta in questo progetto con questa performance molto nel senso credibile. E chiaramente in questo pezzo c'è del reggae che però è contaminato da elementi della tradizione popolare salentina, lo sappiamo. E poi, insomma, cos'è la storia di Leocasia? È una storia senza tempo, quella dell'amore impossibile tra la sirena Leocasia e il pastore Melisso, una delle leggende più affascinanti del Mediterraneo. Chiaramente questo brano arriva in una rilettura contemporanea e trasforma il mito in una metafora dell'amore, della distanza, dell'appartenenza. Bello, vedete, insomma, come ogni linguaggio artistico possa far proprie delle storie condivise, delle storie, no, di tradizione orale, di conseguenza anche identitarie, no, di una cultura, di un'identità, di un popolo, e possa rileggerle in secondo la propria sensibilità e riproporle anche a nuove orecchie, a nuovi ascolti, a nuovi individui che sentono diversamente e vivono diversamente il loro tempo. Bellissima questa cosa, solo l'arte, solo la musica lo possono fare. Bene, allora prosegue questo nostro appuntamento in musica di oggi. Rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per la presenza di un incendio tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Attenzione, in questo tratto è segnalata la presenza di fumo che potrebbe ridurre la visibilità. Rallentamenti per lavori sulla statale 96 Barese tra Gravina in Puglia e la stazione di Pescariello in direzione Bari. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Brindisi e Trullo Masseria in direzione Lecce. È in corso a Bari la 89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante fino al 27 settembre. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus navetta speciali. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Mondo Radio Info Viabilità.
0: Pubblicità.
4: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'
6: e devo raccontarti un sacco di cose.
7: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
8: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
9: Fantastico! E cos'altro offrite?
8: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
9: E il montaggio e lo smontaggio?
8: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
9: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
10: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
11: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E rieccoci, ben ritrovati insieme all'ascolto con voi e per voi sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Allora, siamo ritornati al presente presentissimo. Adesso ci concediamo un momento di alta musica perché ci andiamo ad ascoltare Ray Charles con Georgia on my mind. Quando ci vuole, potremo ascoltare di tutto di Ray Charles per la verità, ma comunque ci concentriamo su questo brano. Nasceva il 23 settembre 1930. Ray Charles Robinson se ne andava il 10 giugno del 2004, cantautore, pianista, uno dei pionieri della musica soul, lo sappiamo, perse completamente la vista all'età di 6 anni, probabilmente a causa di un glaucoma. Durante la sua carriera seppe coniugare sonorità diverse, dal rhythm blues alla musica country, dal vocal jazz al piano blues fino al soul blues, ricordiamoci che partecipò anche ad un festival di Sanremo nel 1990, ritorna questo 1990 nell'appuntamento di oggi, in questo mercoledì 23 settembre 2026 su Mondo Radio. Si classifica al secondo posto al Festival di Sanremo, dove interpreta in coppia con Toto Cutugno la canzone Gli Amori. Perché Toto Cutugno, lo sappiamo, storicamente si è sempre piazzato al secondo posto a Sanremo, sappiamo. Comunque, insomma, diciamo che il suo ultimo contributo alla musica è stato la produzione di un disco di duetti con B.B. King, Elton John, Norah Jones, insomma, che dire. E poi ce lo ricordiamo ancora nell'interpretazione straordinaria del film The Blues Brothers, era il 1980, assolutamente sì. E praticamente pensate che di lui, di Ray Charles, Frank Sinatra disse: è l'unico vero genio nel nostro campo. Allora, detto questo, andiamo ad ascoltare Ray Charles in quello che è l'anniversario della sua nascita. Rimanete all'ascolto, sintonizzati su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
1: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
2: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
1: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
2: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: C'è qualcosa che può prescrivere, dottore?
5: Mondo Radio, tutti frutti.
6: Oh, questo è il suo rimedio per tutto.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

un'incursione nel tempo presente in questo frangente della puntata dello spazio aperto del Buongiorno Salento, in compagnia della vostra Giustina, oggi mercoledì 23 settembre 2026. Allora, dal 2026 ce ne andiamo nel 2002. Mi è venuta voglia di ascoltare e anche cogliere l'occasione per ricordare anche Mango, perché il 23 settembre del 2002 lui guidava le classifiche con il brano La Rondine, ragazzi. Allora noi ce ne andiamo ad ascoltare questo bel pezzo, ricordandoci che cosa? Che fra poco parleremo di Julio Iglesias, ma parleremo anche di Gino Paoli, che è mancato pochi mesi fa. Chiaramente, insomma, c'è anche questa bella notizia, novità dal punto di vista discografico, insomma, tante cose da raccontarci. Quindi adesso arriva Mango con La Rondine, e poi rimanete insieme all'ascolto.

Ed ecco qua, prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi. Ragazzi, vi ricordo che cosa? Com'è possibile ascoltare Mondo Radio? Mondo Radio la si ascolta sulle nostre frequenze, per chi è in Salento, e poi chiaramente ve lo segnalo, c'è lo streaming, che significa che potete ascoltarci ovunque voi siate. Allora approfittatene non solo del link della diretta streaming che trovate online, ma anche della app gratuita di Mondo Radio Tutti Frutti. Un'app gratuita significa che cosa? Che potete scaricarla sul vostro smartphone e ci portate sempre con voi. Non solo ascoltate la radio con la app, ma anche visitate i nostri profili social direttamente dall'app. Direttamente dall'app chattate con noi su WhatsApp e poi direttamente dall'app potete esplorare il sito di Mondo Radio, www.mondoradio.net, e questo vi permette chiaramente di recuperare i podcast, le interviste, gli approfondimenti. Insomma, chi più ne ha più ne metta. E allora mi raccomando, rimanete sempre con noi scaricando l'app gratuita di Mondo Radio. Prosegue il nostro appuntamento in musica di oggi e allora buon ascolto.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
5: Jesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Jesco?
5: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

E siamo ritornati con Gino Paoli, che nasceva nel 1934, giusto il 23 di settembre. Pensate, il giorno dopo, insomma, pensate a quando stavano insieme, non lo so, Ornella Vanoni e Gino Paoli, che festeggiavano praticamente il loro compleanno insieme. 22 settembre lei, ieri ne abbiamo parlato, 23 settembre Gino Paoli. Insomma, pensate un po' che afflato, non soltanto artistico, non soltanto passionale, insomma, intimo, personale, ma anche delle volte, no, le strane coincidenze, casualità della vita e di esistenze così speciali e particolari, tant'è che ce l'ha ricordato molto bene anche Cazzullo, che ha riproposto lo speciale che è originariamente concepito, no, separatamente, un'intervista speciale a Gino Paoli, un'intervista speciale a Ornella Vanoni, fusi insieme per omaggiarli, insomma, tra l'altro si sono spenti a pochi mesi di distanza l'una dall'altra, insomma, una roba, ecco, delle volte queste sono le cose che poi non ti spieghi, no? Fino in fondo, come se ci fosse un'energia particolare che continua a legare delle persone anche quando si separano, no? E in qualche modo è come se le loro vite girassero l'una intorno all'altra allo stesso. Sono cose inspiegabili, cose belle, in qualche modo, che hanno qualcosa di divino, ecco, in che modo lo si voglia intendere poi questo divino, fate voi secondo la vostra sensibilità. Comunque, insomma, ricordiamo Gino Paoli, lo facciamo adesso e rimanete all'ascolto.

Se Gino Paoli mi nasceva il 23 settembre 1934, il 23 settembre del 43, quindi invertiamo le cifre, nasceva anche Julio Iglesias. Julio Iglesias, quindi cantante, artista tra i più noti al mondo. Qualche tempo fa circolò la notizia che qualcuno aveva denunciato Julio Iglesias per, insomma, diciamo, molestie, avance piuttosto spregiudicate. Comunque, a parte questo, Julio Iglesias è stato un personaggio all'interno del panorama musicale italiano, un gran tombeur de femme, Latin lover, fate un po' voi, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Auguri di buon compleanno, e prosegue questa nostra mattinata in musica in questo mercoledì 23 settembre 2026. Tante cose da raccontarci ancora, rimanete con noi.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

eccoci ritornati insieme. Ogni tanto mi viene sempre l'ispirazione ad aprire la parentesi giornate internazionali, lo sapete, o nazionali, lo sapete che ci sono, insomma, ogni più o meno ogni giorno del calendario nell'arco di un anno è trasegnato in qualche modo, legato ad una ricorrenza particolare, o comunque viene poi eletto a giornata per la sensibilizzazione su certe tematiche. E allora oggi, per esempio, mi sembrava interessante sottolinearlo, il 23 settembre si celebra la giornata internazionale delle lingue dei segni, proclamata dalle Nazioni Unite per proteggere i diritti linguistici e culturali delle persone sorde. E quindi è la data, insomma, origina dal 23 settembre 1951, quando è stata fondata a Roma la World Federation of the Deaf, e appunto l'obiettivo è sensibilizzare sull'importanza dell'accesso precoce alla lingua dei segni per garantire un'educazione inclusiva. È molto interessante questa cosa, quindi mi sembrava anche giusto segnalarvela per ricordarci a che servono le giornate internazionali. Beh, servono proprio a questo. E quindi pensate che 75 anni fa nasceva a Roma questa Federazione Mondiale dei Sordi, era il 23 settembre 1951, che rappresenta un movimento globale con la rappresentanza di 138 paesi. Nel 2026, appunto, tra l'altro, si torna in Italia, perché da oggi, 23 settembre fino al 26, Roma torna ad ospitare proprio la Federazione Mondiale dei Sordi per 4 giornate, praticamente, insomma. Ci saranno conferenze scientifiche, poi incontri istituzionali, ci sarà anche una grande festa popolare. Al centro dei lavori proprio il tema: affermiamo i diritti umani dei sordi. Quindi ci saranno delegazioni da tutto il mondo che si confrontano sui traguardi raggiunti, sulle sfide ancora aperte, condividono ricerche, progetti, buone pratiche per costruire insieme un futuro in cui i diritti umani delle persone sorde siano pienamente riconosciuti e tutelati ovunque nel mondo, per abbattere, insomma, le barriere. È importantissimo, quindi ecco, è bellissima questa ricorrenza, ricorre appunto dopo 75 anni di nuovo a Roma, dopo aver dato i natali proprio alla Federazione Mondiale dei Sordi. E quindi bello oggi ricordare questa giornata mondiale. Bene bene, allora rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio, ancora tante cose da raccontarci, restate con noi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. Dare l'allarme i colleghi.
2: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
3: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
2: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di nove anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
3: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Anteprima Notizie.
1: Alle 12.30 l'appuntamento con il GR locale. Apriremo con la cronaca, con l'ingente quantitativo di droga e decine di cellulari sequestrati all'interno del carcere di Borgo San Nicola. Passeremo poi al processo a seguito dell'operazione Pitbull, che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio. E poi altra cronaca, le news dal mondo, in chiusura lo sport.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Dico proprio a te. Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termina tempo. Pareggio di Barbero. Tiro, terza del Milano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
7: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

Ed eccoci ancora una volta insieme, ben ritrovati. Allora ragazzi, piccolo spazio pubblicità sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Vi voglio parlare di Valmauto. Perché? Perché da Valmauto troverete l'auto perfetta per voi, perché Valmauto veramente è come se fosse un'operazione sartoriale quella di acquistare una nuova auto, perché la cuce addosso a voi, anche perché ogni giorno bisogna scegliersi, no? Come bisogna scegliere come muoversi: benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico, ma chiaramente ognuno si muove e sceglie come muoversi sulla base delle proprie esigenze. Ecco perché Valmauto pensa per voi l'auto perfetta secondo ogni vostra esigenza. Da Valmauto a Tricase trovate tutto questo: assortimento di auto di tutte le marche, di tutti i modelli, affidabilità con il miglior usato aziendale, convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smettete di girare, perché la vostra nuova auto la trovate da Valmauto. Ricordate poi che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è anche la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Ricordate che da Valmauto la qualità conviene e le occasioni durano. Valmauto, vendite e noleggio auto, vi aspetta a Tricase nella zona industriale. Visitate il sito www.valmauto.it o chiamatelo 0833 54 40 00. Benissimo, rimanete sintonizzati all'ascolto sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente. Perché ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi, restate con noi.

0: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.
1: Pubblicità.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
7: Fantastico! E cos'altro offrite?
6: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
7: E il montaggio e lo smontaggio?
6: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
8: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
9: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

si chiude questa puntata in questo 23 settembre 2026. Ragazzi, io fra poco vi lascio nelle sapienti mani con la bella voce di Davide Ruberto e della nostra redazione. Arriva quindi l'appuntamento con l'informazione. Chiaramente io, che sono la vostra Giustina, vi do appuntamento a domani mattina. Un abbraccio a tutte e a tutti. Ciao, grazie per essere rimasti all'ascolto di Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Ogni giorno devi scegliere come muoverti. Benzina, ibrido, GPL, diesel, elettrico. Ti senti confuso? Respira. Non esiste l'auto perfetta. Esiste l'auto perfetta per te. E la puoi trovare a Tricase, da Valmauto. Sì, perché da Valmauto troverai assortimento di auto di tutte le marche e modelli. Affidabilità col miglior usato aziendale. Convenienza su auto nuove e chilometro zero. Quindi smetti di girare. La tua nuova auto la trovi da Valmauto. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Kia, Hyundai, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiamalo 0833 54 40 00.
1: Mondo Radio Informazione.
0: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un ingente quantitativo di stupefacenti e decine di cellulari sono stati sequestrati all'interno del carcere di Lecce nel corso di una vasta attività di perquisizione della polizia penitenziaria. A darne notizia il sindacato del Comitato Nazionale di Polizia Penitenziaria, che esprime soddisfazione per l'operazione. I controlli hanno interessato sia le persone sia le camere detentive dell'istituto. L'attività è stata condotta col supporto di altri comandi della regione. Il sindacato sottolinea la presenza della catena di comando direttamente sul campo, considerandola un importante elemento di motivazione per il personale. Per il sindacato il risultato assume particolare rilievo anche alla luce delle difficili condizioni in cui opera quotidianamente la polizia penitenziaria pugliese. Si è aperto il processo in abbreviato per 30 dei 32 imputati coinvolti nell'operazione Pitbull, in cui sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, spaccio, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Le condanne invocate dal pubblico ministero davanti alla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce superano i 2 secoli di reclusione. L'indagine iniziata nel 2022 si è conclusa con 18 arresti da parte dei carabinieri del comando provinciale, che hanno smantellato un'articolata organizzazione criminale che avrebbe operato nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. Si spacciava per ginecologo per effettuare visite in videochiamata. Diceva di essere del counseling center dell'ospedale di Tricase ed era in possesso di dati privati come la data di nascita, l'indirizzo e i particolari della situazione clinica delle vittime. Così le donne si fidavano e inviavano foto intime per una valutazione, sino a quando non è stata svelata la falsa identità dell'uomo. Arrestato, adesso è finito a processo. Si tratta di Salvatore Sisto Urgo, 44enne, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Complessivamente le vittime sono 18, 16 delle quali residenti in provincia di Lecce tra i 20 e i 40 anni. Ieri il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha rinviato a giudizio il finto medico con le accuse di tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito dei dati. Un nuovo episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina, dove un uomo si è impossessato di un estintore dopo aver divelto un palo sul marciapiede, ha danneggiato la porta del distretto sociosanitario situato nelle vicinanze. Fortunatamente nessun operatore o paziente è rimasto ferito. L'episodio si aggiunge però agli eventi di violenza fisica e verbale che coinvolgono gli operatori sanitari, sociosanitari e gli addetti alla vigilanza nelle strutture aziendali. Nell'estate appena conclusa si sono registrati in tutto 6 episodi di violenza nelle strutture della ASL Lecce. La direzione strategica condanna fermamente ogni episodio, rinnovando la propria vicinanza a tutto il personale. Al culmine di un litigio, un 29enne avrebbe spinto la moglie contro il frigorifero, causandole contusioni alla spalla e al gomito, lesioni giudicate guaribili in circa 10 giorni dai medici dell'ospedale di Brindisi. Dopo la denuncia della donna, è stato emesso un divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare per l'uomo. I fatti si sono verificati a Squinzano qualche giorno fa, ma non si tratterebbe di un caso isolato, elemento di cui la giudice ha tenuto conto nell'ordinanza. Numerosi atti vandalici e danneggiamenti agli arredi urbani si stanno verificando nelle piazze di Salice Salentino, in particolare nella villetta vicino al convento della Madonna della Visitazione di via Umberto I. In risposta, l'amministrazione ha deciso di adottare misure severe nei confronti dei responsabili. È stato quindi istituito un servizio di monitoraggio e controllo del territorio tramite il comando di polizia locale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di identificare i giovani responsabili degli atti vandalici. Nei loro confronti sono state avviate le procedure sanzionatorie. Si è chiuso con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione il processo nei riguardi di Gabriele Serra, il 29enne di Aradeo, accusato di stalking e tentato omicidio ai danni del nuovo fidanzato della ex compagna. Dopo la fine della relazione avrebbe perseguitato la donna nel tentativo di convincerla a lasciare il nuovo compagno. Non essendoci riuscito, avrebbe tentato di investire con l'auto il nuovo fidanzato della ex per poi colpirlo alla testa con un'ascia, provocando gli ferite con una prognosi di 10 giorni. Per questi fatti l'imputato era stato sottoposto alla misura dei domiciliari. Adesso è arrivata la condanna. Cambiamo argomento e veniamo alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
2: Le elezioni parlamentari appena tenutesi nella Federazione Russa hanno grosso modo confermato l'assetto parlamentare delle tornate precedenti. Il partito Russia Unita, facente capo al presidente Putin, ma oggi guidato da Dmitry Medvedev, è il primo con un ampissimo margine. Per quello che riguarda l'esclusione del partito liberale Yabloko dalla competizione elettorale per inadempienze burocratiche, molto commentate in Occidente come una carenza democratica, ci sentiamo di condividere l'interpretazione del giornalista britannico Alexander Mercuris. Yabloko non rappresentava a livello elettorale una minaccia per nessuno, né tantomeno per il partito di governo. La sua esclusione quindi non sembra volta a blindare Russia Unita o altri partiti, ma risponde probabilmente a un tentativo di creare una forza democratica liberale interna alla Russia, che però abbia comunque al proprio centro una visione politica patriottica e incentrata sul benessere nazionale piuttosto che sullo sguardo ai mercati internazionali.
0: E ora lo sport, il calcio. Ascoltiamo Pasquale Marzotta nella sua rubrica Qui Lecce, a voi Mondo Radio.
3: Ultimo giorno di riposo per il Lecce, che domani mattina riprenderà gli allenamenti a Martignano senza i tanti nazionali impegnati in giro per l'Europa e l'Africa. Eusebio Di Francesco ha in mente di far disputare dei test amichevoli in questa lunga sosta, ben 3 settimane in cui bisognerà tenere alto il ritmo gara. Intanto, tra le tante chiamate come Caspar dall'Angola, Ngom dalla Mauritania, Fofana dal Togo, Koulibaly dal Mali e Thiago Gabriel dell'Under 21 portoghese, ecco che è arrivata in extremis la convocazione dell'esterno offensivo Joel Monteiro con la Svizzera, che sarà impegnata nelle gare di Nation League contro Macedonia del Nord sabato e poi il 3 ottobre con la Slovenia ed infine il 6 di ottobre ancora con Macedonia del Nord, ma stavolta in terra elvetica. Monteiro è il calciatore al momento che sta vivendo il suo ambientamento tattico nel Lecce e soprattutto nel calcio italiano. Un elemento interessante, tutto da scoprire per potenza, tecnica e motivazioni, e che deve essere lanciato in profondità per divenire un'arma micidiale per la squadra salentina. Saranno settimane importanti anche per studiare gli eventuali rendimenti dei giallorossi nelle sfide con le proprie nazionali e vedere anche in che modo vivrà la convocazione l'israeliano Gandelman, che prova a recuperare dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio. In Salento verranno valutati i tempi di recupero per la punta Jubels e il mediano Berisha. Sui due si lavora per programmare il recupero in vista della sfida contro il Bologna dell'11 ottobre a Via del Mare al rientro dalla sosta.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
4: Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
2: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
1: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
2: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
1: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
3: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi questo è il nostro concetto.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Pubblicità.
1: Vado, ma dove vado?
0: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg. Tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per la presenza di un incendio tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti. Attenzione, in questo tratto è segnalata la presenza di fumo che potrebbe ridurre la visibilità. Rallentamenti per lavori sulla statale 96 Barese tra Gravina in Puglia e la stazione di Pescariello in direzione Bari. Un altro cantiere rallenta il traffico sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Brindisi e Trullo Masseria in direzione Lecce. È in corso a Bari la 89esima campionaria internazionale della Fiera del Levante fino al 27 settembre. Per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico, il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus navetta speciali. Scorre senza disagi da segnalare il traffico in città Lecce e sulla tangenziale. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma, un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, è stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
1: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
1: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
2: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
1: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La mantellina da donna rappresenta quel capo senza tempo che non smette mai di affascinare, un'autentica ancora di salvezza capace di fugare ogni incertezza davanti allo specchio. Questa creazione così romantica, nata storicamente per proteggere con eleganza durante le passeggiate all'aperto, si è trasformata negli anni in un caposaldo imprescindibile del guardaroba femminile. Scegliere di avvolgersi in un mantello corto significa optare per un'immagine raffinata e disinvolta, mescolando una comodità insuperabile a quell'aria un po' misteriosa che dona in modo sorprendente a ogni figura e in qualunque circostanza. I sarti e i creatori di tendenze hanno saputo reinventare questo splendido pezzo storico, offrendo trame di ogni genere e finiture incredibilmente curate. Il segreto del suo straordinario trionfo risiede nella grande adattabilità dei tessuti e nelle infinite varianti cromatiche, capaci di spostarsi magnificamente con l'avvicendarsi delle stagioni. Le versioni in filato chiaro donano immediatamente un respiro di purezza e candore, mentre le tinte unite scure assicurano un profilo più severo e magnetico. Si spazia da modelli ampi e fluttuanti, magnifici da appoggiare morbidamente sopra un maglione a collo alto, fino alle varianti più strutturate e sagomate da chiudere al petto. Ogni singola interpretazione vanta un'identità davvero spiccata. Per valorizzarla nel migliore dei modi occorrono pochissime accortezze, evitando di perdersi in sovrapposizioni troppo macchinose. La mossa vincente è indossarla con naturalezza, magari accostandola a un pantalone a sigaretta o a una gonna a pieghe. Un paio di stivali in cuoio e una spilla puntata sul bavero sono più che sufficienti per suggellare la composizione. Riguardo ai materiali, c'è un mondo da esplorare. Dalla lana cotta più rustica al morbido velluto si trova sempre l'alternativa ideale. In un'epoca in cui le mode passeggere svaniscono in un battito di ciglia, la mantellina resta una sicurezza incrollabile a cui appoggiarsi in totale serenità. Rappresenta la via più autentica e immediata per vestirsi con garbo senza apparire eccessivamente rigide. Dopotutto, adagiarsi una morbida cappa sulle spalle e varcare la soglia di casa con passo sicuro significa sentirsi sempre all'altezza della situazione, tramutando un abbigliamento essenziale in una palese dichiarazione di fascino e buon gusto. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione del critico letterario e poeta italiano Fabio Cercignani: un segreto rimane un segreto fino a quando fai promettere a qualcuno di non svelarlo mai.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Pomeriggio tutti frutti. Le canzoni più belle su Mondo Radio.
3: No matter what, no matter what,

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Flashback to the music of yesterday.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.

0: pubblicità.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
5: Ragazzi, ci siamo anche oggi pronti a cominciare questa nuova puntata del pomeriggio Tutti Frutti in mia compagnia. Staremo insieme fino alle 18. Avete notato? Si è vista stamattina? Ragazzi, sono uscito da casa con la magliettina, sono rientrato, ho preso il giacchetto nell'arco di 12 secondi, neanche, cioè una tramontana è un qualche cosa di fantastico, ma quanto è bella questa temperatura. Mi piace perché con un semplice giacchettino di jeans si vive benissimo, si sta alla grande e non si soffre il caldo. Quindi siamo pronti, ci teniamo a compagnia sino alle 18 in questa frescura, se così la possiamo definire, e oggi iniziamo.

0: se non state belli rilassati qui in radio. Oggi c'è un pochettino di, come si dice, di marasma, si può dire, un po' di body, di atmosfera, chi corre a destra, chi corre a sinistra, chi qua, chi là, perché ci sono anche matrimoni da festeggiare, quindi insomma Allora sono le 15 e 14 e allora andiamo a rispolverare, ma giusto proprio un soffiettino così, perché non è che c'è tanta polvere. Karol G con la sua Si Antes Te Hubiera Conocido.
1: Empezó el verano, fuego.

Ed era quindi Karol G con la sua Siente Stubiera Conocido. Allora, messaggio non in maniera privata, messaggio aperto, però tanto so che è all'ascolto, so che è lì in macchina che ci sta ascoltando. Giuseppe richiama gentilmente, grazie, ha appena chiamato per richiedere un brano ma non ho capito, quindi gentilmente richiama, grazie. Per ora c'è Chris Carmi.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina,
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità. Oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

24 K Magic. 15:37 ragazzi, all'interno del pomeriggio Tutti Frutti, dove ormai abbiamo preso, siamo decollati, e una volta decollati non ci si ferma più finché non si arriva all'aeroporto di atterraggio, che arriverà, il nostro viaggio si concluderà intorno alle 18, quando poi salirà a bordo il nostro Francesco Martella. Mi piace fare sto riferimento tenendo conto dell'aereo che parte, ci sta. C'è lui, Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
4: Fantastico! E cos'altro offrite?
3: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
4: E il montaggio e lo smontaggio?
3: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
5: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

Romanza. E allora voi lo sapete che vi regaliamo quelle che ormai sono diventate le nostre chicche, le nostre sorpresine, cioè quelle canzoni che si ascoltano raramente. In questo caso non è un brano che si ascolta raramente, vorrei vedere, ma è una di quelle chicche che veramente piace ascoltarle. E poi in questo pomeriggio, per chi ancora dovesse essere in sdraio seduto al mare con le cuffiette ad ascoltare Mondo Radio, beh, ci sta. Per voi infatti arrivano loro.

dice che questo è il modo più di suonare la chitarra, di farla cantare, di farla parlare. E David Gilmour è uno tra i pochi che riesce a farlo benissimo. Così come anche il prossimo, perché si chiama Carlos Santana. Questa è la sua Corazon Espinado.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una è deceduta.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: L'estraneo al nuovo film di Paolo Strippoli è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Mondo Radio, dal mondo. Musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.

Sirmi con la sua Hearth Don't Lie alle 16:13. Insomma, ragazzi, devo dire, stiamo andando spediti come treni, ma non dimentichiamo quello che è ormai un'abitudine che non riusciamo certo a perdere. Anzi, non so come faremo nei mesi prossimi quando sarà già buio a quest'ora, però intanto vi diamo quelle che sono le, non le previsioni del tempo, ma le certezze del tempo. Tempo sereno, un cielo senza nuvole, questo è quello che dice la nostra finestra, quindi godiamola pieno. Così come Mario Biondi e la sua This is what you are.

This is what you are. Noi andiamo avanti e lo facciamo con un altro grande. Perché direte voi? Ma perché ragazzi? Bah, insomma, raramente si trovano artisti di sto calibro. Già che fa l'invidia solo a vederlo come si muove sul palco, poi a vederlo fisicamente, doppia invidia. Poi quelli che sono the money, quello che guadagna con ogni suo disco, ancora invidia. E allora che vi devo dire? Ma più che invidia, ragazzi, ben vengano gli artisti così. Lenny Kravitz, questa è la sua

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

beh ragazzi, che ci vogliamo fare? Ma cosa ci vogliamo fare? Nel momento in cui arrivano queste canzoni, è un gran piacere ascoltarle, così come anche il prossimo brano affidato a degli artisti che USA for Africa, questa è la loro We Are The World.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati da Davide Ruberto e dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Un ingente quantitativo di stupefacenti e decine di cellulari sono stati sequestrati all'interno del carcere di Lecce nel corso di una vasta attività di perquisizione della polizia penitenziaria. A darne notizia il sindacato del Comitato Nazionale di Polizia Penitenziaria, che

0: esprime soddisfazione per l'operazione. I controlli hanno interessato sia le persone sia le camere detentive dell'istituto. L'attività è stata condotta col supporto di altri comandi della regione. Il sindacato sottolinea la presenza della catena di comando direttamente sul campo, considerandola un importante elemento di motivazione per il personale. Per il sindacato il risultato assume particolare rilievo anche alla luce delle difficili condizioni in cui opera quotidianamente la polizia penitenziaria pugliese. Si è aperto il processo in abbreviato per 30 dei 32 imputati coinvolti nell'operazione Pitbull, in cui sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con l'aggravante mafiosa, spaccio, tentata estorsione, ricettazione e detenzione abusiva di armi. Le condanne invocate dal pubblico ministero davanti alla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce superano i 2 secoli di reclusione. L'indagine iniziata nel 2022 si è conclusa con 18 arresti da parte dei carabinieri del comando provinciale, che hanno smantellato un'articolata organizzazione criminale che avrebbe operato nei comuni di Racale, Alliste, Taviano, Melissano e Gallipoli. Si spacciava per ginecologo per effettuare visite in videochiamata. Diceva di essere del counseling center dell'ospedale di Tricase ed era in possesso di dati privati come la data di nascita, l'indirizzo e i particolari della situazione clinica delle vittime. Così le donne si fidavano e inviavano foto intime per una valutazione, sino a quando non è stata svelata la falsa identità dell'uomo. Arrestato, adesso è finito a processo. Si tratta di Salvatore Sisto Urgo, 44enne, originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Complessivamente le vittime sono 18, 16 delle quali residenti in provincia di Lecce tra i 20 e i 40 anni. Ieri il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha rinviato a giudizio il finto medico con le accuse di tentata violenza sessuale, usurpazione di funzione pubblica e trattamento illecito dei dati. Un nuovo episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina, dove un uomo si è impossessato di un estintore e, dopo aver divelto un palo sul marciapiede, ha danneggiato la porta del distretto sociosanitario situato nelle vicinanze. Fortunatamente nessun operatore o paziente è rimasto ferito. L'episodio si aggiunge però agli eventi di violenza fisica e verbale che coinvolgono gli operatori sanitari, sociosanitari e gli addetti alla vigilanza nelle strutture aziendali. Nell'estate appena conclusa si sono registrati in tutto 6 episodi di violenza nelle strutture della ASL Lecce. La direzione strategica condanna fermamente ogni episodio, rinnovando la propria vicinanza a tutto il personale. Al culmine di un litigio, un 29enne avrebbe spinto la moglie contro il frigorifero, causandole contusioni alla spalla e al gomito, lesioni giudicate guaribili in circa 10 giorni dai medici dell'ospedale di Brindisi. Dopo la denuncia della donna è stato emesso un divieto di avvicinamento e l'allontanamento dalla casa familiare per l'uomo. I fatti si sono verificati a Squinzano qualche giorno fa, ma non si tratterebbe di un caso isolato, elemento di cui la giudice ha tenuto conto nell'ordinanza. Numerosi atti vandalici e danneggiamenti agli arredi urbani si stanno verificando nelle piazze di Salice Salentino, in particolare nella villetta vicino al convento della Madonna della Visitazione di via Umberto I. In risposta, l'amministrazione ha deciso di adottare misure severe nei confronti dei responsabili. È stato quindi istituito un servizio di monitoraggio e controllo del territorio tramite il comando di polizia locale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di identificare i giovani responsabili degli atti vandalici. Nei loro confronti sono state avviate le procedure sanzionatorie. Si è chiuso con una condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione il processo nei riguardi di Gabriele Serra, il 29enne di Aradeo, accusato di stalking e tentato omicidio ai danni del nuovo fidanzato della ex compagna. Dopo la fine della relazione avrebbe perseguitato la donna nel tentativo di convincerla a lasciare il nuovo compagno. Non essendoci riuscito, avrebbe tentato di investire con l'auto il nuovo fidanzato della ex, per poi colpirlo alla testa con un'ascia, provocando gli ferite con una prognosi di 10 giorni. Per questi fatti l'imputato era stato sottoposto alla misura dei domiciliari. Adesso è arrivata la condanna. Cambiamo argomento e veniamo alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Daniele Dall'Aglio, osservatore internazionale di Capibara Media.
1: Le elezioni parlamentari appena tenutesi nella Federazione Russa hanno grossomodo confermato l'assetto parlamentare delle tornate precedenti. Il partito Russia Unita, facente capo al presidente Putin, ma oggi guidato da Dmitry Medvedev, è il primo con un ampissimo margine. Per quello che riguarda l'esclusione del partito liberale Yabloko dalla competizione elettorale per inadempienze burocratiche, molto commentate in Occidente come una carenza democratica, ci sentiamo di condividere l'interpretazione del giornalista britannico Alexander Mercuris. Yabloko non rappresentava a livello elettorale una minaccia per nessuno, né tantomeno per il partito di governo. La sua esclusione quindi non sembra volta a blindare Russia Unita o altri partiti, ma risponde probabilmente a un tentativo di creare una forza democratica liberale interna alla Russia, che però abbia comunque al proprio centro una visione politica patriottica e incentrata sul benessere nazionale piuttosto che sullo sguardo ai mercati internazionali.
0: E ora lo sport, il calcio. Ascoltiamo Pasquale Marzotta nella sua rubrica Qui Lecce, a voi Mondo Radio.
2: Ultimo giorno di riposo per il Lecce, che domani mattina riprenderà gli allenamenti a Martignano senza i tanti nazionali impegnati in giro per l'Europa e l'Africa. Eusebio Di Francesco ha in mente di far disputare dei test amichevoli in questa lunga sosta, ben 3 settimane in cui bisognerà tenere alto il ritmo gara. Intanto, tra le tante chiamate come Gaspar dall'Angola, Ngom dalla Mauritania, Fofana dal Togo, Koulibaly dal Mali e Thiago Gabriel dell'Under 21 portoghese, ecco che è arrivata in extremis la convocazione dell'esterno offensivo Joel Monteiro con la Svizzera, che sarà impegnata nelle gare di Nations League contro Macedonia del Nord sabato e poi il 3 ottobre con la Slovenia ed infine il 6 di ottobre ancora con Macedonia del Nord, ma stavolta in terra elvetica. Monteiro è il calciatore al momento che sta vivendo il suo ambientamento tattico nel Lecce e soprattutto nel calcio italiano. Un elemento interessante, tutto da scoprire per potenza, tecnica e motivazioni, e che deve essere lanciato in profondità per divenire un'arma micidiale per la squadra salentina. Saranno settimane importanti anche per studiare gli eventuali rendimenti dei giallorossi nelle sfide con le proprie nazionali e vedere anche in che modo vivrà la convocazione di israeliano Gandelman, che prova a recuperare dalla fastidiosa tendinopatia al ginocchio. In Salento verranno valutati i tempi di recupero per la punta Grubbels e il mediano Berisha. Sui due si lavora per programmare il recupero in vista della sfida contro il Bologna dell'11 ottobre a Via del Mare al rientro dalla sosta.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
4: Pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
10: Ma va, e chi è?
9: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
10: Ah, ma è McDonald's!
9: Che facciamo? Ci andiamo?
10: Per forza, sto già uscendo, ciao!
0: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.

Jimmy Sax con la sua No Man No Cry. Non so se siete riusciti quest'estate a vederlo dal vivo, visto che è venuto anche qui dalle nostre parti a esibirsi, e lasciatevelo dire ragazzi, i suoi concerti sono veramente un qualche cosa di indimenticabile, perché veramente coinvolgono tanto tanto tanto anche a livello emozionale. Adesso Jovanotti e Alfa, questo connubio tra due ragazzotti, uno ormai insomma un pochettino più grande ma sempre ragazzo, e l'altro veramente quasi un bambinello, si può dire. Buon vento!

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
3: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
2: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura a malafune di sicurezza, non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
3: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copre piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
6: Fantastico! E cos'altro offrite?
5: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori. Insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
6: E il montaggio e lo smontaggio?
5: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
7: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.

importante, noi piano piano, ma piano piano, ci avviciniamo a quello che è la fine del tempo a mia disposizione, ma signore e signori, ancora qualcosa da ascoltare c'è. E che cosa c'è? Perché senti un po' chi arriva all'interno del nostro pomeriggio a tutti i frutti. C'è lui. Ah, non lo so, oggi è una giornata una più bella dell'altra, bisogna dire la verità. Lui, Vasco Rossi. Questa è la sua

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa

0: e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
1: Ehi! Psst! Sì! Dico proprio a te!
2: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
1: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349-852-8012.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.

grande, grande, grande musica. Era un fantastico George Michael, Jesus to a Child. Noi siamo giunti alle 17:30, ragazzi. A breve lasceremo il testimone nostro Francesco Martello, ma adesso c'è lui. Un fantastico Ligabue. Questa è Polvere di Stelle.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Spreca Cenere in direzione Foggia Sud. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura all'altezza dello svincolo di Presicce in entrambe le direzioni in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 96 Barese è attivo un senso unico alternato di 2 km circa tra lo svincolo con la variante di Altamura e lo svincolo con la variante di Altamura, strada statale 99 di Matera in provincia di Bari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

47 ragazzi, ci siamo. Era la loro serenata. E adesso invece ci catapultiamo insieme a Tommaso Paradiso, che facciamo? Beh, agitare Coca-Cola. Let's go!

a chiudere quello che è l'appuntamento di oggi del pomeriggio Tutti i Frutti. E ragazzi, lo sapete ormai, segnate in agenda, si rinnova per domani dalle 15 alle 18. Vi lascio con il nostro Francesco Martella con la sua music box, ma soprattutto con Samoreggia e la sua Ossessione. Ci sentiamo domani, fate i bravi. Un bacio dal vostro Carlo Aprile.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

dell'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, ai riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti,

una casalinga e di un impiegato, cresciuto fra i saggi ignoranti di montagna, che sapevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia. Io ho tirato su a castagna d'erba spagna. Io sempre un momento fa campagnolo inurbato, due soldi d'elementari ed uno d'università, ma sempre il pensiero a quel paese mai scordato, dove ritrovo anche oggi quattro soldi di civiltà. Io dico addio.

0: nell'anno 99 di nostra vita. Io giullare da niente, ma indignato, anch'io qui canto con parola sfinita, con un ruggito che diventa belato. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
2: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
3: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta l'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
2: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
3: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
2: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Micasa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
6: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: perso il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Un successo dopo l'altro.
2: Mondo Radio, tutti frutti.
3: Pubblicità.
4: Uè, mai visto che è arrivato un nuovo vicino?
5: Ma va, e chi è?
4: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
5: Ah, ma è McDonald's!
4: Che facciamo? Ci andiamo?
5: Per forza, sto già uscendo, ciao!
6: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
7: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità, rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
10: Let's go.

0: musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi. Grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità. Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80.

Buongiorno Salento, il contenitore mattutino in onda da lunedì al sabato sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti. Alle 7, notizie dal Salento e dalla Puglia. Alle 8, almanacco, oroscopo, curiosità e meteo. Alle 9.30, la rassegna stampa con la cronaca nazionale, locale e sportiva. Alle 10, spazio aperto con la musica richiesta, informazione e intrattenimento. Alle 12.30, il giornale radio con notizie dal Salento. Buongiorno Salento, in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
1: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
1: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
2: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
1: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia, fischio d'inizio alle 21:05.
2: Questa era l'ultima notizia, buon proseguimento di serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Trecase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Trecase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
7: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un

0: filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net, su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Buonasera, ben trovati. Sulla A26 dei trafori per un veicolo fermo si sta in coda tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettolo in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla 9 Milano-Como-Chiasso per un veicolo fermo, file tra Como Nord e Como Monte Olimpino verso Milano. Sul percorso milanese della A4 il traffico è intenso, sta ancora provocando rallentamenti tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Venezia e poi direzione Torino tra la tangenziale Est di Milano e Monza. Qui anche per un veicolo in fiamme. Un chilometro di coda sulla A7 Milano-Genova tra Sago e lo svincolo per la tangenziale Ovest. Di nuovo sulla A4 nel tratto Venezia-Trieste un incidente sta provocando una fila di 5 chilometri tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Venezia. Traffico intenso con code sulla A14 Adriatica da Bologna Fiera all'Autosole e sempre sulla A14 Adriatica rallentamenti tra Val di Sangro e Lanciano direzione Pescara. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
3: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
5: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
4: Ci vediamo al Popita a Torrevado sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondo Radio 08 33 54 60 72.
7: Music Box, tutti i colori della musica con Francesco Martella.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Music Box, Music Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. I carabinieri della compagnia di Campi Salentina hanno portato a termine uno straordinario servizio di controllo del territorio negli ultimi giorni. L'operazione ad ampio raggio ha interessato i comuni di Squinzano, Guagnano e Carmiano. Tra gli interventi i militari hanno rintracciato e arrestato un 38enne che deve espiare una pena a 4 anni di reclusione. L'uomo è stato quindi condotto in carcere a Lecce. 3 sono le persone deferite, una 31enne di San Pancrazio Salentino che si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti alla guida, un 38enne di San Pietro Vernotico sorpreso al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti e un 56enne di Guagnano che aveva violato la misura dei domiciliari. In tutto i militari hanno identificato 120 persone, controllato 53 veicoli e svolto verifiche presso le abitazioni di 25 soggetti sottoposti a restrizioni. È stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste Paolo Gaetani, 38enne imprenditore di Martano, imputato del reato di circonvenzione di incapace. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe approfittato di una presunta condizione di vulnerabilità psicologica e cognitiva di un 49enne per indurlo a sottoscrivere una serie di contratti di finanziamento. Nel corso del dibattito però è emerso come gli unici versamenti ricevuti dall'imprenditore per un ammontare inferiore ai 7.000 euro sono risultati riconducibili a un preventivo accordo tra le parti volto alla condivisione paritaria delle spese ordinarie. Si chiude con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata alla fuga in auto avvenuta la notte del 22 agosto scorso al termine del concerto della Notte della Taranta di Melpignano. Davanti al giudice del Tribunale di Lecce, l'imputato, un 33enne di Salve, ha concordato una pena di 11 mesi e 20 giorni con il beneficio della condizionale. L'uomo aveva tentato di forzare il deflusso del traffico ignorando le indicazioni degli addetti alla viabilità, colpendo poi due agenti che avevano provato a fermarlo. L'uomo era stato bloccato dopo una breve fuga dalla Guardia di Finanza di Maglie ed era risultato positivo al test alcolemico. Adesso è arrivata la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di due poliziotti. Un nuovo episodio di violenza si è verificato nei giorni scorsi nel pronto soccorso dell'ospedale di Galatina, dove un uomo si è impossessato di un estintore e, dopo aver divelto un palo sul marciapiede, ha danneggiato la porta del distretto sociosanitario situato nelle vicinanze. Fortunatamente nessun operatore o paziente è rimasto ferito. L'episodio si aggiunge però agli eventi di violenza fisica e verbale che coinvolgono gli operatori sanitari, sociosanitari e gli addetti alla vigilanza nelle strutture aziendali. Nell'estate appena conclusa si sono registrati in tutto 6 episodi di violenza nelle strutture della ASL Lecce. La direzione strategica condanna fermamente ogni episodio, rinnovando la propria vicinanza a tutto il personale. Numerosi atti vandalici e danneggiamenti agli arredi urbani si stanno verificando nelle piazze di Salice Salentino, in particolare nella villetta vicino al convento della Madonna della Visitazione di via Umberto I. In risposta, l'amministrazione ha deciso di adottare misure severe nei confronti dei responsabili. È stato quindi istituito un servizio di monitoraggio e controllo del territorio tramite il comando di polizia locale. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di identificare i giovani responsabili degli atti vandalici. Nei loro confronti sono state avviate le procedure sanzionatorie. Chiudiamo col calcio. Il Lecce, Thiago Gabriel continua ad essere al centro dell'attenzione in Europa. Dopo essere stato seguito dal Milan e da altre squadre italiane, ora è il Manchester United a mostrare interesse per il difensore del Lecce. Il giocatore portoghese, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 2030, non lascerà la squadra per meno di 30 milioni di euro. Tuttavia dall'Inghilterra giungono voci che i Red Devils siano molto interessati a lui per la prossima finestra di mercato invernale. Pertanto il suo nome potrebbe tornare al centro delle trattative nelle prossime settimane, specialmente se manterrà le ottime prestazioni di inizio stagione.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è giovedì 24 settembre. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria della Mercede, San Pacifico e San Gerardo. I fatti di domani: nel 1924 la Società delle Nazioni adotta la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo. 57 gli Stati Uniti usano l'esercito per garantire la scuola agli afroamericani. Lo stesso giorno in Spagna viene inaugurato il Camp Nou, lo stadio più capiente d'Europa. 1958 la cantante Mina debutta in una balera in provincia di Cremona. 59 debutta da Milano lo Zecchino d'Oro, il festival delle canzoni per bambini. Nel 90 l'URSS vota a favore dell'introduzione del libero mercato. 2006 Bettini vince i mondiali di ciclismo a Salisburgo. E tra i nati il 24 settembre: nel 1886 il farmacologo Edward Bach, 1919 il giornalista Sergio Lepri, nel 42 il cantante Jerry Marzen, 54 Marco Tardelli, ex calciatore campione del mondo, 55 l'imprenditore Riccardo Illy, 63 Dorina Vaccaroni, ex schermitrice, 78 la giornalista e conduttrice Francesca Barra. Previsioni meteo: domani giornata che trascorrerà in maniera tranquilla sino alla prima serata, poi nuvole sempre più minacciose apporteranno un generale peggioramento con piogge a partire dai settori settentrionali. Il proverbio dice: fai il bene scordati, fai il male pensaci. Chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Mondo Radio, tutti frutti.
5: Pubblicità.
6: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
7: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
8: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
9: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
10: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
9: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
10: Jesco, il grande centro
6: centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
11: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza! Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
12: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Due grandi radio.
1: Due grandi radio.
0: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio,
1: notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
2: Buio sulle scale, silenzio che fa male.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agri Pizza. Masseria Scafazzi.

0: Sì. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
2: Ma va, e chi è?
1: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
2: Ah, ma è McDonald's!
1: Che facciamo? Ci andiamo?
2: Per forza, sto già uscendo, ciao!
3: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
4: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio.
1: Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare, tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, poco il traffico sulla principale rete viaria della Puglia, regolare la circolazione anche lungo la 14 Adriatica e sulla A16 Napoli-Canusa. Nulla da segnalare a Lecce in città e sulla tangenziale. Ed in città a Lecce chiusa per lavori fino al 5 di ottobre via Paolo Colaci tra via Domenico De Angelis e via Giuseppe Battaglini in quest'ultima direzione. A Bari prosegue fino al 27 settembre la Fiera del Levante per consentire ai visitatori di raggiungere agevolmente il quartiere fieristico. Il comune e l'azienda dei trasporti barese hanno predisposto un piano per gli spostamenti. Oltre alle linee ordinarie sono previsti collegamenti con bus e navetta speciali. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377 372 58 62.

0: canzone di maggio.
1: Vintage.
2: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Uè, ma hai visto che è arrivato un nuovo vicino?
3: Ma va, e chi è?
2: Sta aprendo Crispy McBacon, Big Mac, McChicken.
3: Ah, ma è McDonald's!
2: Che facciamo? Ci andiamo?
3: Per forza, sto già uscendo, ciao!
4: Nuova apertura McDonald's a Surano, accanto al Gulliver. Inaugurazione sabato 26 settembre dalle ore 16 con DJ, musica e diretta live su Mondo Radio.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Greatest Hits. Ogni giorno.
7: Su Mondo Radio tutti, naturalmente.

Non so bene cos'è, la mattina mi sveglio, poi mi lavo e ti voglio. E ti sento addosso come un tatuaggio, come un bell'imbroglio. Quando mi entri in testa come un'idea, residuo di un sogno.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

Canzona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio Tutti Frutti, ma proprio tutti, eh.

0: pubblicità.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere. C'erano solo quattro farfalle.

Dai, seri.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Tutti frutti.
1: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

true, tutti frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.